Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Ero saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato. Il mare ho trovato, ma nulla è cambiato. Nulla. Che cosa?

ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.

da soli, né fiori né gente, soltanto un furgone. Ma là dove stanno, staranno benone.

unico e odio la domenica. Suonicchio la melodica così. Pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi. E sono figlio unico pure di madre vedova.

carico. Lei suona l'arpa celtica così, pling, pling, pling, plong. Io sono un caso clinico, magari anche poliedrico, d'infantilismo cronico,

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Italia anni 60. Ci attende un giovedì inizialmente stabile con cieli parzialmente nuvolosi sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio segnaliamo qualche isolato temporale di calore, specie nelle aree interne, ma comunque in rapido esaurimento. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 32 e i 35 gradi. Per quanto riguarda la ventilazione, ecco, un po' di vento si farà sentire sul versante meridionale, altrove venti deboli a regime di brezza. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Sono le 8 e un minuto.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. In un clima infuocato, l'aula della Camera a voto segreto dice no all'acquisizione da parte della magistratura delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro con l'imprenditore romano Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan mafioso senese. Forte scontro politico in aula. I deputati di AVS si sono bendati gli occhi, quelli del Movimento 5 Stelle hanno sollevato i cellulari urlando fuori le chat. Sentiamo prima Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia, poi la segretaria del PD, Elly Schlein.
3: Per noi fu una sconfitta il fatto che il Movimento Sociale Italiano non

0: poi e la sinistra fece leggere Oscar Luigi Scalfaro che un anno dopo liberò 300 mafiosi al 41 bis.
1: Noi colleghi vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie, altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo, perché la memoria dei servitori dello Stato che hanno sacrificato la vita nel contrasto alle mafie appartiene a tutti.
2: Nuova notte di raid russi in Ucraina all'indomani della strage a Kiev che ha causato almeno 17 morti e decine di feriti. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv e massima allerta in Germania dopo il ritrovamento martedì sera di un drone imbottito con 800 grammi di esplosivo plastico vicino ad un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia. La mia valutazione è che siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. È una nuova qualità di pericolo, ha affermato il ministro dell'interno Dobrindt, rientrato dalle vacanze per far fronte all'emergenza. Nessuna tregua dal gran caldo almeno fino a Ferragosto, oggi il record di città con il bollino rosso in Italia. I pronto soccorso registrano un aumento degli accessi del 15% per criticità legate alle temperature elevate. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
3: Non accenna a placarsi la quarta ondata di calore portata dall'anticiclone subtropicale africano che continuerà a far boccheggiare l'Italia e gran parte dell'Europa meridionale almeno fino a Ferragosto. Il record dei record viene stabilito oggi, 6 agosto, con tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute segnate dal bollino rosso. Alle 25 di ieri infatti si sono aggiunte anche Messina e Reggio Calabria. Con tutta la penisola soffocata dall'afa, si mantiene alto il rischio siccità per l'intero bacino della pianura padana, in particolare per le forniture idropotabili. Più di 100 comuni tra Piemonte e Lombardia hanno fatto ricorso ad autobotti e autocisterne per rifornire serbatoi degli acquedotti. Nelle risaie pavesi si rischia la compromissione totale dei raccolti a causa della gravissima carenza d'acqua, mentre a Pesaro è stata addirittura emessa un'ordinanza per limitare l'uso di acqua potabile.
2: Europei di nuoto a Parigi, Chiara Pellacani va a caccia della quinta medaglia d'oro. Alle 17.30 la 23enne tuffatrice romana sarà impegnata nella finale del sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Ieri 3 medaglie azzurre nelle 5 chilometri di fondo. Oro a Ginevra Taddeucci e bronzo a Barbara Pozzobon. Tra gli uomini bronzo per Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.
5: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni

0: Radio Italia anni 60 presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.
1: Giovedì 6 agosto 2026, la Chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno, a brigante, brigante e mezzo, ricorda che quando ci si confronta con un avversario disonesto, occorre affrontarlo con le sue stesse armi. E magari qualcosa in più. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1135 l'esercito della Repubblica di Pisa, dopo la vittoria in mare sulla Repubblica di Amalfi, sbarcava per affrontare gli sgherri di Ruggero II d'Altavilla, ma la durezza degli scontri li costringeva a rientrare. 100 anni fa, nel 1926, la statunitense Gertrude Ederle diventava la prima donna ad avere traversato a nuoto il canale della Manica, mentre 90 anni fa, nel 1936, la ventenne Ondina Valla diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro olimpico, vinceva la gara degli 80 metri a ostacoli ai Giochi di Berlino. E nel 1945 il bombardiere statunitense Enola Gay sganciava su Hiroshima la prima bomba nucleare, una pagina drammatica della storia dell'umanità, costata la vita a 140.000 persone e danni incalcolabili sui sopravvissuti. Nel 1973 entrava in vigore il decreto di controllo dei prezzi su 21 beni di consumo. L'obiettivo era il contenimento dell'inflazione, arrivata oltre l'11%. Nel 1991 si pubblicava Oggi, la prima pagina web della storia, descriveva il progetto di Tim Berners-Lee sui collegamenti ipertestuali che avviava la rivoluzione di Internet. Nel 2012 il podista Alex Schwalzer risultava positivo all'EPO in seguito a un controllo antidoping del 30 luglio a Londra, evento che lo escludeva dalle Olimpiadi in corso. E sempre nel 2012 la sonda spaziale Curiosity, dopo 8 mesi di viaggio, atterrava sul suolo del pianeta Marte. Sono nati il 6 agosto, nel 1881 il biologo scopritore della penicillina Alexander Fleming. Nel 1923 l'attrice Marisa Merlini. Nel 1928 il pittore e scultore Andy Warhol. Nel 1937 il manager Fedele Confalonieri e nel 1945 l'attrice Valeria Ciangottini. Inoltre sono nati oggi anche il politico e imprenditore Renato Soru nel 1957, l'attrice Antonella Interlenghi nel 1961, il conduttore TV Marco Liorni nel 1965, la giornalista e conduttrice TV Benedetta Parodi nel 1972 e lo sciatore Giorgio Rocca, nato in questo giorno nel 1975. Era la nostra ultima segnalazione per il 6 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Radio Italia anni 60 ha presentato Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.

0: Sono le 9:02.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Bagara ieri alla Camera sul caso del Mastro. L'Aula con voto segreto ha negato l'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore Mauro Caroccia, ritenuto dalla Procura di Roma prestanome del clan mafioso dei Senese. I voti contro l'uso delle chat e a favore della relazione della Giunta per le autorizzazioni sono stati 206, tutta la maggioranza, 133 quelli a favore del sequestro. Infuocato lo scontro politico che ha raggiunto l'apice quando Galeazzo Begnani, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha sparato a zero sull'opposizione e ha tirato in ballo la memoria dell'ex capo dello Stato Scalfaro. Sulle barricate le forze del centro-sinistra, i deputati di AVS si sono bendati gli occhi, fuori le chat, la richiesta dei 5 Stelle che hanno agitato i cellulari. Quest'aula sta impedendo che emerga la verità su un processo contro le mafie, quindi non invocate più il nome di Borsellino, l'affondo della segretaria del PD Schlein. L'Aula del Senato ha approvato ieri la risoluzione di maggioranza dopo le comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese di energia e difesa. Il documento è analogo a quello approvato a Montecitorio. Alla UE chiederemo tutto il massimo sulla sicurezza energetica, cioè lo 0,6% del PIL. Per la difesa ci fermeremo allo 0,9%, ha annunciato in aula il titolare dell'Economia. La Commissione valuterà la richiesta a settembre, la decisione è attesa nella riunione Ecofin di ottobre. Forti proteste delle opposizioni che hanno contestato al governo l'innalzamento delle spese militari a discapito delle risorse per il welfare. Almeno 3 morti in Ucraina, nella regione nord-orientale di Kharkiv, per i bombardamenti russi della notte. Intanto il segretario generale della NATO Rutte ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea a Kiev. A renderlo noto lo stesso Rutte dopo un colloquio telefonico con Zelensky. Il comparto del marmo Apo-Versiliese fermo oggi per 8 ore per uno sciopero unitario del settore proclamato dopo la morte del 44enne Alto Gullotti, schiacciato da alcune lastre di marmo mentre era al lavoro nell'azienda in cui era in servizio da anni. Le organizzazioni sindacali parlano di una situazione ormai non più sostenibile sul fronte della sicurezza e chiedono un tavolo di confronto con aziende e istituzioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitta

per te. Per i sogni che ha rubato la natura, che hai corrotto deridendomi. Travestita da compagna che si offre nuda solo per amore. In un letto di piaceri artificiali tu mi sfidi.

0: Sono le 10:03.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Bagarre ieri alla Camera sul caso del Mastro. L'Aula, con voto segreto, ha negato l'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e l'imprenditore Mauro Caroccia. Lo scontro raggiunge l'apice quando Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, spara a zero sull'opposizione e tira in ballo la memoria dell'ex capo dello Stato Scalfaro. Sulle barricate le forze del centro-sinistra. I deputati di AVS si sono bendati gli occhi. Fuori le chat la richiesta di 5 Stelle, non invocate più il nome di Paolo Borsellino, l'affondo della segretaria PD Schlein. Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. È già chiaro che quanto accaduto non sia stato gestito da dilettanti. Lo dice il ministro dell'interno tedesco Dobrindt, rientrato d'urgenza a Berlino dopo l'incursione di 3 droni, uno con esplosivo, martedì sera all'aeroporto di Lipsia. Sebbene le autorità tedesche mantengano la massima cautela, i sospetti principali convergono sulla Russia. E nuova notte di raid di Mosca in Ucraina. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv. Il segretario generale della NATO Rutte ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina. Al momento non stiamo negoziando con gli Stati Uniti, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Lo chiarisce il vice ministro degli esteri di Teheran all'indomani dell'intesa annunciata sulla navigazione dello stretto di Hormuz. Intanto i ribelli yemeniti Houthi rivendicano di aver attaccato con un missile una petroliera saudita nel golfo di Aden. Sarebbe la seconda in un giorno. Il cadavere di una donna di 89 anni è stato rinvenuto nella serata di ieri nella sua abitazione ad Altino in provincia di Chieti. Sul corpo segni di violenza, presente in casa un nipote di 25 anni trovato in stato confusionale e condotto in caserma dai carabinieri. E nella notte a Barga in provincia di Lucca un uomo di 65 anni è stato trovato morto all'interno di una cisterna biologica. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e chiarire le cause della morte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Italia anni 60. Ci attende un giovedì inizialmente stabile con cieli parzialmente nuvolosi sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio segnaliamo qualche isolato temporale di calore, specie nelle aree interne, ma comunque in rapido esaurimento. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 32 e i 35 gradi. Per quanto riguarda la ventilazione, ecco, un po' di vento si farà sentire sul versante meridionale, altrove venti deboli a regime di brezza. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

Vecchioni, Vecchioni. Già il nome che hai avuto in sorte, Vecchioni, ma non ti dice niente. E continui a rubarmi giorno dopo giorno, anno dopo anno. E io concederti questi anni. E sai perché? Ogni anno che passa mi piace vedere la tua faccia da viaggiatore di commercio che ha scoperto al casello che c'è lo sciopero e non si paga. E fa la faccia seria, ma dentro

Come mi son sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero. E se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole, ho perfino pensato in questa notte di ottobre.

0: Sono le 11:01.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Bagarre ieri alla Camera sul caso del Mastro. L'Aula, con voto segreto, ha negato l'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e l'imprenditore Mauro Caroccia. Lo scontro raggiunge l'apice quando Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, spara a zero sull'opposizione e tira in ballo la memoria dell'ex capo dello Stato Scalfaro. Sulle barricate le forze del centro-sinistra. I deputati di AVS si sono bendati gli occhi. Fuori le chat la richiesta di 5 Stelle, non invocate più il nome di Paolo Borsellino, l'affondo della segretaria PD Schlein. Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. È già chiaro che quanto accaduto non sia stato gestito da dilettanti. Lo dice il ministro dell'interno tedesco Daubrindt, rientrato d'urgenza a Berlino dopo l'incursione di 3 droni, uno con esplosivo, martedì sera all'aeroporto di Lipsia. Sebbene le autorità tedesche mantengano la massima cautela, i sospetti principali convergono sulla Russia. E nuova notte di raid di Mosca in Ucraina. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv. Il segretario generale della NATO Rutte ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina. Al momento non stiamo negoziando con gli Stati Uniti, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Lo chiarisce il vice ministro degli esteri di Teheran all'indomani dell'intesa annunciata sulla navigazione dello stretto di Hormuz. Intanto i ribelli yemeniti Houthi rivendicano d'aver attaccato con un missile una petroliera saudita nel golfo di Aden. Sarebbe la seconda in un giorno. Il cadavere di una donna di 89 anni è stato rinvenuto nella serata di ieri nella sua abitazione ad Altino, in provincia di Chieti. Sul corpo segni di violenza, presente in casa un nipote di 25 anni, trovato in stato confusionale e condotto in caserma dai carabinieri. E nella notte a Barga, in provincia di Lucca, un uomo di 65 anni è stato trovato morto all'interno di una cisterna biologica. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e chiarire le cause della morte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

fanno di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

Pietri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

sí e quanto sono disperato, li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Un saluto e ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. A Palermo il boss Salvatore Verga è stato sottoposto al regime di 41 bis. Il 35enne ritenuto a capo della banda che avrebbe terrorizzato gli imprenditori di Sferracavallo, Tommaso Natale e Isola delle Femmine con estorsioni, incendi e intimidazioni armate era stato arrestato nel blitz dei carabinieri dello scorso mese. Dopo il trasferimento dal carcere di Trani a quello di Oristano, da ieri è detenuto in regime di carcere duro. A Palermo paura nella serata di ieri in via Macheda, dove intorno alle 20.45 è scoppiato un incendio in un edificio di 5 piani. Le fiamme hanno interessato alcuni contatori elettrici, mentre il fumo ha invaso il vano scala, rendendo necessaria l'evacuazione dello stabile. Alcuni residenti sono stati affidati alle cure del personale del 118 per accertamenti dopo aver inalato i fumi dell'incendio. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale e tecnici dell'Enel. E infine chiudiamo con gli sbarchi a Lampedusa. 100 migranti sono arrivati sull'isola dopo il soccorso di due gommoni e di un barchino effettuato dalle motovedette della Guardia Costiera di Frontex. Le imbarcazioni erano partite dalla Libia e dalla Tunisia. Due persone sono state accompagnate al poliambulatorio di Contrada Grecale per controlli sanitari, mentre tutti gli altri sono stati trasferiti all'hotspot di Contrada Imbriacola, che attualmente ospita a 126 migranti. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale. Radio Italia anni 60.

0: è mezzogiorno.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio ad un gigante della musica, è morto all'età di 86 anni Francesco Guccini, tra i caposcuola del cantautorato italiano. Lo ha reso noto la famiglia questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. Si è spento Francesco Guccini, si legge in un messaggio. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre una cerimonia commemorativa è prevista per settembre. Bagno di folla per Papa Leone in visita pastorale ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana organizzato in occasione dell'800° centenario della morte di San Francesco. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Prevost ha esortato ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dai muri del pregiudizio per sottrarsi alla cultura della potenza. Poi la messa celebrata nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Spiragli per la riapertura dello stretto di Hormuz, prime reazioni all'accordo preliminare raggiunto tra Iran e Oman annunciato ieri da Teheran. I mediatori del Pakistan auspicano che l'intesa sulla navigazione favorisca la ripresa dei colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti. Secondo l'accordo proposto, ancora in via di finalizzazione, l'Iran controllerebbe il traffico in entrata, l'Oman supervisionerebbe quello in uscita. Fonti di Teheran tuttavia precisano che l'accordo non comporterebbe la riapertura automatica dello stretto. Lite finita in tragedia nel carcere di Prato, dove un detenuto di 32 anni originario della Nigeria è stato trovato morto ieri nella cella che condivideva con altri tre detenuti. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente. La procura indaga per omicidio preterintenzionale. All'ondata di caldo estremo che non accenna a diminuire, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate per le temperature, si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana nella zona di Gisse a San Giovanni, in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e tre abitazioni. La strada della valle è completamente chiusa al traffico, in azione diversi escavatori per rimuovere l'ingente quantità di fango e detriti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Sono le 13.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio a Francesco Guccini, morto a Pavana all'età di 86 anni, ha segnato la storia della musica italiana per intere generazioni nel solco dell'impegno civile e politico. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Mi chiamo Francesco Guccini, sono nato nella prima metà del secolo scorso e ho fatto il cantautore e faccio anche lo scrittore.
4: Si raccontava così Francesco Guccini, 86 anni, tra i capiscuola del cantautorato italiano, il decesso a Pavana sull'Appennino pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Si è spento questa mattina, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, ha reso noto in un messaggio alla famiglia. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre una cerimonia commemorativa è prevista a settembre. Cantautore, scrittore, docente, ha segnato con la sua musica più generazioni. Modenese di nascita, debutta nel 67 con il disco Folk Beat numero 1, 23 gli album in carriera, di cui 7 live, anche se da anni aveva smesso di esibirsi dal vivo. Tra i suoi brani manifesto, La locomotiva, L'avvelenata, Auschwitz, Eschimo, Dio è morto.
5: È un Dio che morto.
4: Tra i suoi ultimi atti politici nel 2024, l'abbandono della piattaforma X in polemica con Elon Musk, ha idee anni luce lontane dalle mie, spiegò, aggiungendo di non avere alcun interesse a comunicare in un posto che contribuisce a manipolare i pensieri politici.
2: Bagno di folla per Papa Leone in visita ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Poi la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Siamo qui per vincere la rassegnazione e la paura, per sciogliere i dubbi che trattengono anche noi, come trattenevano gli apostoli le parole di Leone. Un detenuto di 32 anni ucciso nel carcere di Prato dopo una lite con altri compagni di cella. L'ennesimo episodio che riaccende l'attenzione sulla piaga del sovraffollamento nei penitenziari italiani. Sentiamo Nicola Compagnone.
6: Ancora un episodio di violenza nelle carceri italiane. Nel penitenziario di Prato un uomo di 32 anni, originario della Nigeria, è stato trovato morto nella serata di ieri a seguito di una lite nella cella che condivideva con altri tre detenuti nella sezione sex offenders, ovvero l'ala con persone condannate a seguito di reati sessuali. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico e una profonda ferita al labbro della vittima. Un episodio che riaccende l'attenzione sull'ondata di violenza nel penitenziario Ladogaia, segnato da un progressivo sovraffollamento. Una situazione presente anche in molti altri penitenziari, denuncia Antigone. Al 28 luglio erano 64.741 in totale le persone detenute nelle nostre carceri, a fronte di una capienza regolamentare di 51.220 posti. Il tasso medio di affollamento reale del sistema è dunque ormai al 139,7%.
2: All'ondata di caldo estremo che non accenna a diminuire, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute, si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana nella zona di Gisse a San Giovanni, in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e 3 abitazioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Giovedì 6 agosto, in voce Aldo Bruno per questa edizione di anni 60 notizie. Caldo afoso, a fuoco i contatori dell'Enna del palazzo evacuato e residenti intossicati. Un incendio è divampato in una palazzina di via Macqueda a Palermo per il surriscaldamento dei fili elettrici. Ci sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato per ore per spegnere l'incendio che ha coinvolto i contatori dell'edificio. Il personale intervenuto ha provveduto a spegnere le fiamme e all'evacuazione degli immobili per i fumi che avevano invaso il vano scala. Alcune persone sono state affidate alle cure del personale sanitario del 118 per accertamenti conseguenti all'inalazione dei fumi. Presenti sul posto anche la Polizia di Stato, Polizia Municipale e personale dell'Enel. A Mazara, nuova rete idrica in via Frosinone e Castelverde, possibili disservizi durante gli allacci. A Mazara l'acqua, almeno nelle intenzioni, non dovrà più perdersi per strada. Prosegue il piano del comune per sostituire le vecchie condotte idriche e ridurre le perdite e rendere più stabile la distribuzione delle abitazioni. Sono stati completati i lavori in via Frosinone, mentre in via Castelverde gli interventi sono entrati nella fase conclusiva. Qui sono in corso gli allacciamenti delle singole utenze alla nuova rete con possibile interruzione temporanea dell'erogazione. Secondo il cronoprogramma comunicato dal Servizio Idrico Integrato, salvo imprevisti tecnici, gli allacciamenti dovrebbero essere completati entro mercoledì 12 agosto. Successivamente la nuova condotta entrerà in servizio e la vecchia rete, ormai obsoleta, verrà definitivamente disattivata. Durante questa fase però potranno verificarsi disservizi. Alcune abitazioni continueranno per qualche giorno a essere alimentate dalla vecchia condotta. Altre saranno già collegate alla nuova. Nel momento del passaggio da una rete all'altra, alcune utenze potrebbero rimanere temporaneamente senza acqua. Donna colta da infarto a Villabate, salvata dai carabinieri. È finita nel migliore dei modi una corsa contro il tempo vissuta a Villabate, dove il provvidenziale intervento dei carabinieri ha salvato la vita a una donna colpita da un improvviso malore. L'episodio si è verificato durante un normale servizio di controllo del territorio svolto da una pattuglia della locale stazione. A catturare l'attenzione dell'equipaggio in transito in viale Europa è stato un capannello di passanti attorno a un'autovettura ferma. Avvicinatisi per verificare la situazione, i carabinieri hanno trovato la donna all'interno dell'abitacolo completamente priva di sensi. I militari hanno riscontrato l'assenza di polso e di attività respiratoria, quadro evidente di un arresto cardiocircolatorio in corso. Senza perdere un secondo, i carabinieri hanno allertato i sanitari del 118 ed avviato sul posto le manovre d'urgenza di rianimazione cardiopolmonare. L'azione tempestiva e coordinata dai militari si è rivelata decisiva. La donna ha ripreso spontaneamente a respirare ed è stata stabilizzata in attesa dei soccorsi specializzati. All'arrivo del personale medico, la paziente è stata affidata alle cure dei sanitari e trasportata ad urgenza al pronto soccorso dell'ospedale civico di Palermo per gli accertamenti del caso. L'episodio sottolinea ancora una volta l'importanza fondamentale del capillare presidio del territorio da parte dell'arma e la determinazione dei suoi uomini nel fronteggiare le emergenze. Con questa notizia è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale. Radio Italia anni 60.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio a Francesco Guccini, morto a Pavana all'età di 86 anni, ha segnato la storia della musica italiana per intere generazioni nel solco dell'impegno civile e politico. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Mi chiamo Francesco Guccini, sono nato nella prima metà del secolo scorso e ho fatto il cantautore e faccio anche lo scrittore.
4: Si raccontava così Francesco Guccini, 86 anni, tra i capiscuola del cantautorato italiano, il decesso a Pavana sull'Appennino pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Si è spento questa mattina, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, ha reso noto in un messaggio alla famiglia. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre una cerimonia commemorativa è prevista a settembre. Cantautore, scrittore, docente, ha segnato con la sua musica più generazioni. Modenese di nascita, debutta nel 67 con il disco Folk Beat numero 1, 23 gli album in carriera, di cui 7 live, anche se da anni aveva smesso di esibirsi dal vivo. Tra i suoi brani manifesto, La locomotiva, L'avvelenata, Auschwitz, Eschimo, Dio è morto.
5: È un Dio che muore.
4: Tra i suoi ultimi atti politici nel 2024, l'abbandono della piattaforma X in polemica con Elon Musk, idee anni luce lontane dalle mie, spiegò, aggiungendo di non avere alcun interesse a comunicare in un posto che contribuisce a manipolare i pensieri politici.
2: Bagno di folla per Papa Leone in visita ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Poi la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Siamo qui per vincere la rassegnazione e la paura, per sciogliere i dubbi che trattengono anche noi, come trattenevano gli apostoli le parole di Leone. Un detenuto di 32 anni ucciso nel carcere di Prato dopo una lite con altri compagni di cella, l'ennesimo episodio che riaccende l'attenzione sulla piaga del sovraffollamento nei penitenziari italiani. Sentiamo Nicola Compagnone.
6: Ancora un episodio di violenza nelle carceri italiane. Nel penitenziario di Prato un uomo di 32 anni, originario della Nigeria, è stato trovato morto nella serata di ieri a seguito di una lite nella cella che condivideva con altri 3 detenuti nella sezione Sex Offenders, ovvero l'ala con persone condannate a seguito di reati sessuali. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico e una profonda ferita al labbro della vittima. Un episodio che riaccende l'attenzione sull'ondata di violenza nel penitenziario La Dogaia, segnato da un progressivo sovraffollamento. Una situazione presente anche in molti altri penitenziari, denuncia Antigone. Al 28 luglio erano 64.741 in totale le persone detenute nelle nostre carceri, a fronte di una capienza regolamentare di 51.220 posti. Il tasso medio di affollamento reale del sistema è dunque ormai al 139,7%.
2: All'ondata di caldo estremo che non accenna a diminuire, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute, si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana nella zona di Gisse a San Giovanni, in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e 3 abitazioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Sono le 15:03.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Addio a Francesco Guccini, morto questa mattina a Pavana, sull'Appennino pistoiese, aveva 86 anni. Cantautore, scrittore, poeta, insegnante, è stato tra i pilastri del cantautorato italiano. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni. Lo ha reso noto la famiglia, aggiungendo che a settembre ci sarà una cerimonia commemorativa per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo e salutarlo. Modenese di nascita, indissolubile il suo legame con Bologna, che nel giorno di funerali proclamerà il lutto cittadino. I mercati azionari internazionali sembrano credere a un accordo vicino sulla piena riapertura dello Stretto di Hormuz. Piazza Affari guadagna l'1%. Teheran e il Sultanato dell'Oman hanno concordato le coordinate geografiche di un canale navigabile sicuro. Finora sospeso il memorandum d'intesa firmato il 17 giugno a distanza tra Trump e Pezeshkian. Al momento permane il blocco del traffico commerciale, oggi ridotto a sole 8 navi al giorno a fronte di un quinto del petrolio mondiale che normalmente vi transita. L'intesa tra Teheran e Muscat prevede un nuovo modello di accesso ai mercantili diretti nel Golfo Persico, passerebbero sotto il controllo e nelle acque territoriali iraniane, mentre quelli in uscita si muoverebbero nell'area di competenza dell'Oman. In una prima fase Teheran inizierebbe lo sminamento senza applicare pedaggi, venendo incontro alle richieste statunitensi, ma poi dopo 60 giorni applicherebbe dazi. Lo stretto si aprirà molto presto oppure, dice Trump, verranno colpiti molto duramente e poi lo stretto si aprirà comunque. Bagno di folla per Papa Leone in visita ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana organizzato in occasione degli 800 anni della morte di San Francesco. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Potrebbe esserci un banale dispetto tra ragazzini dietro al falso allarme bomba che ieri ha portato all'evacuazione di 6 centri commerciali a Milano e dintorni. Gli inquirenti, coordinati dalla procura di Lodi, sono risaliti al titolare del cellulare da cui è partita la mail. Si tratta di una donna ucraina, ma il telefono sarebbe in uso al figlio, che a sua volta dice di sospettare della ripicca di alcuni amici con cui giocava su piattaforme online. Sulla mail non sono invece possibili approfondimenti in quanto partite da un dominio russo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Anticiclone subtropicale africano sempre presente sul Mediterraneo, disturbato quest'oggi da aria un po' più umida che porterà qualche acquazzone temporale al pomeriggio sulle aree interne e poi tra sera e notte dagli annuvolamenti irregolari, soprattutto tra Trapanese, Versante e Tirrenico. Domani sarà comunque una giornata poi nuovamente soleggiata e ancora piuttosto calda, con temperature massime che toccano i 35-36 gradi sulle zone pianeggianti interne, qualcosa in meno sulle coste, ma con elevati tassi di umidità, dunque tanta afa. Possibilità ancora di qualche locale temporale di calore al pomeriggio sui rilievi Blei. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Sono le 16:01.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Il mondo della musica, e non solo, piange Francesco Guccini, morto questa mattina a Pavana, sull'Appennino pistoiese, a 86 anni. I funerali si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni. A settembre ci sarà invece una cerimonia commemorativa. Cantautore, scrittore, docente, con la sua musica ha unito diverse generazioni. A Bologna, la sua amata città d'adozione, nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che droni ucraini hanno colpito due raffinerie in territorio russo a 700 e 1300 km di distanza dal confine, affermando con fermezza che Putin deve scegliere la pace. Sul fronte opposto vi sarebbero 3 morti in raid russi nella regione di Dnipro. Le ostilità infuriano anche sul Mar Nero, dove droni russi hanno centrato la nave cargo tedesca Emil, battente bandiera liberiana, a 21 miglia da Odessa. Incendio a bordo, equipaggio evacuato ma nessun ferito. Contestualmente un attacco missilistico su Kiev ha distrutto un deposito della società tedesca Liqui Moly. Gli attacchi confermati da Mosca giungono all'indomani del ritrovamento di un drone bomba all'aeroporto di Lipsia. L'ex sciatore azzurro Peter Rungaldir, ora 57enne, è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Trento per omicidio stradale in relazione all'incidente del 23 giugno scorso a Canazei, sulla strada del Passo Sella, dove si scontrò con la bicicletta della blogger tedesca Laura Victoria Hörting, che vi si trovava in viaggio di nozze assieme al marito. La trentenne, inizialmente ricoverata a Bolzano e poi deceduta in una clinica della Baviera, dove è spirata il 12 luglio. Un altro lutto nel mondo del calcio: è morto a 90 anni Pippo Marchioro, ex attaccante negli anni 60, protagonista tra l'altro della scalata del Varese dalla C alla A, ma soprattutto allenatore di primo piano tra gli anni 70 e i primi anni 90, fautore di un'altra corsa nella massima serie, quella del Como, culminata nel 1980, e in precedenza portò il Cesena a qualificarsi in Coppa UEFA. Milanese di nascita, era cresciuto proprio nelle giovanili del Milan, ed è tutto. Grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.
1: Aspetti un momento.
2: Buona!
3: Leggera, leggera, leggera!
2: Mozzarella, veramente leggera.
1: La posso dire? Non ci abitava troppo.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Giovedì 6 agosto, in voce Aldo Bruno per questa edizione di anni 60 notizie. Caldo afoso, a fuoco i contatori dell'Enna del palazzo evacuato e residenti intossicati. Un incendio è divampato in una palazzina di via Macqueda a Palermo per il surriscaldamento dei fili elettrici. Ci sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato per ore per spegnere l'incendio che ha coinvolto i contatori dell'edificio. Il personale intervenuto ha provveduto a spegnere le fiamme e all'evacuazione degli immobili per i fumi che avevano invaso il vano scala. Alcune persone sono state affidate alle cure del personale sanitario del 118 per accertamenti conseguenti all'inalazione dei fumi. Presenti sul posto anche la Polizia di Stato, Polizia Municipale e personale dell'Enel. A Mazara, nuova rete idrica in via Frosinone e Castelverde, possibili disservizi durante gli allacci. A Mazara l'acqua, almeno nelle intenzioni, non dovrà più perdersi per strada. Prosegue il piano del comune per sostituire le vecchie condotte idriche e ridurre le perdite e rendere più stabile la distribuzione delle abitazioni. Sono stati completati i lavori in via Frosinone, mentre in via Castelverde gli interventi sono entrati nella fase conclusiva. Qui sono in corso gli allacciamenti delle singole utenze alla nuova rete con possibile interruzione temporanea dell'erogazione. Secondo il cronoprogramma comunicato dal Servizio Idrico Integrato, salvo imprevisti tecnici, gli allacciamenti dovrebbero essere completati entro mercoledì 12 agosto. Successivamente la nuova condotta entrerà in servizio e la vecchia rete, ormai obsoleta, verrà definitivamente disattivata. Durante questa fase però potranno verificarsi disservizi. Alcune abitazioni continueranno per qualche giorno a essere alimentate dalla vecchia condotta. Altre saranno già collegate alla nuova. Nel momento del passaggio da una rete all'altra, alcune utenze potrebbero rimanere temporaneamente senza acqua. Donna colta da infarto a Villabate, salvata dai carabinieri. È finita nel migliore dei modi una corsa contro il tempo vissuta a Villabate, dove il provvidenziale intervento dei carabinieri ha salvato la vita a una donna colpita da un improvviso malore. L'episodio si è verificato durante un normale servizio di controllo del territorio svolto da una pattuglia della locale stazione. A catturare l'attenzione dell'equipaggio in transito in viale Europa è stato un capannello di passanti attorno a un'autovettura ferma. Avvicinatisi per verificare la situazione, i carabinieri hanno trovato la donna all'interno dell'abitacolo completamente priva di sensi. I militari hanno riscontrato l'assenza di polso e di attività respiratoria, quadro evidente di un arresto cardiocircolatorio in corso. Senza perdere un secondo, i carabinieri hanno allertato i sanitari del 118 ed avviato sul posto le manovre d'urgenza di rianimazione cardiopolmonare. L'azione tempestiva e coordinata dai militari si è rivelata decisiva. La donna ha ripreso spontaneamente a respirare ed è stata stabilizzata in attesa dei soccorsi specializzati. All'arrivo del personale medico, la paziente è stata affidata alle cure dei sanitari e trasportata ad urgenza al pronto soccorso dell'ospedale civico di Palermo per gli accertamenti del caso. L'episodio sottolinea ancora una volta l'importanza fondamentale del capillare presidio del territorio da parte dell'arma e la determinazione dei suoi uomini nel fronteggiare le emergenze. Con questa notizia è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale. Radio Italia anni 60.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Juventus compie un altro passo verso Joshua Zirkzee e Jonathan David sembra ogni giorno più lontano dalla signora, che vorrebbe sostituire il canadese con l'ex attaccante del Bologna. Angelinho lascia la Roma, è ufficiale il prestito al Deportivo La Corugna. Il club giallorosso ha comunicato la cessione del terzino con la formula del prestito con diritto di riscatto. È fatta per l'arrivo di Mastrantuono alla Fiorentina, che ha trovato col Real Madrid la formula per il trasferimento. Sarà un prestito secco. Il Napoli si prepara a salutare Romelu Lukaku, l'attaccante belga è al centro di voci di mercato che lo vorrebbero in MLS all'Atlanta United. In entrata gli azzurri accelerano per Benoît Badiashile, il difensore del Chelsea, individuato come sostituto dell'infortunato Buongiorno. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
1: Radio Italia anni 60, le canzoni che si fanno ricordare.

0: Radio Italia anni 60.
1: Se sei sincero o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'azione militare ucraina continua a spingersi in profondità in territorio russo. Volodymyr Zelensky ha confermato l'attacco condotto da droni di Kiev contro due raffinerie russe situate fino a 1300 km dal confine, ribadendo che Putin deve scegliere la pace, mentre si punta a prosciugare i ricavi petroliferi di Mosca. Sul fronte opposto, tre vittime civili per un raid russo nella regione di Dnipropetrovsk, e poi droni russi hanno colpito una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana a 21 miglia dal porto di Odessa. E sono ore d'attesa per l'annuncio di un accordo sulla piena riapertura dello stretto di Hormuz. A sbloccare lo stallo, l'accordo raggiunto ieri tra l'Iran e l'Oman per la gestione del futuro flusso dei mercantili. Quelli in entrata nel Golfo Persico saranno gestiti dall'Iran e quelli in uscita dal Sultanato. Ieri Trump ha dichiarato che l'Iran mi ha implorato per un ritorno del negoziato. L'addio a Francesco Guccini, morto questa mattina a Pavana sull'Appennino pistoiese a 86 anni. I funerali si terranno in forma strettamente privata e nei prossimi giorni a settembre ci sarà per una commemorazione pubblica. Bologna, così come Modena, dove era nativo, hanno proclamato il lutto cittadino. Tra i tanti messaggi, quello di Vasco Rossi non si è mai stato di moda, ma sempre attuale e coerente. Un altro lutto nel mondo del calcio. È morto a 90 anni Pippo Marchioro, ex attaccante negli anni 60, protagonista tra l'altro della scalata del Varese dalla C alla A, ma soprattutto allenatore di primo piano tra gli anni 70 e i primi anni 90, fautore di un'altra doppia promozione, quella del Como, culminata in Serie A nel 1980, e in precedenza portò il Cesena a qualificarsi in Coppa UEFA. Milanese di nascita, era cresciuto nelle giovanili proprio del Milan. Agli Europei di nuoto, dove l'Italia giganteggia nel medagliere, dalle 17:30 Chiara Pellacani cerca un possibile clamoroso quinto oro nel sincro femminile da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. A seguire dalle 18:50 la finale maschile della piattaforma, due gli azzurri in gara, il campione del mondo juniores Simone Conte e Romano Wang. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia anni 60, le canzoni che si fanno ricordare.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

0: riconosci le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati gli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Anticiclone subtropicale africano sempre presente sul Mediterraneo, disturbato quest'oggi da aria un po' più umida che porterà qualche acquazzone temporale al pomeriggio sulle aree interne e poi tra sera e notte dagli annuvolamenti irregolari, soprattutto tra Trapanese, Versante e Tirrenico. Domani sarà comunque una giornata poi nuovamente soleggiata e ancora piuttosto calda, con temperature massime che toccano i 35-36 gradi sulle zone pianeggianti interne, qualcosa in meno sulle coste, ma con elevati tassi di umidità, dunque tanta afa. Possibilità ancora di qualche locale temporale di calore al pomeriggio sui rilievi Iblei. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Sono le 19.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Apriamo con la notizia del clamoroso quinto oro nei tuffi conquistato agli europei di nuoto a Parigi da Chiara Pellacani, a primeggiare assieme a lei nel sincro femminile Elisa Pizzini. E l'Italia consolida il primato nel medagliere con 19 medaglie, di cui 7 del metallo più prezioso. Dalle 18.50 alla finale maschile dalla piattaforma. Due gli azzurri in gara, il campione del mondo juniores Simone Conte e Romano Vang. Tensione in commissione d'inchiesta sul Covid durante l'audizione di Giuseppe Conte, che assumendosi la piena responsabilità giuridica ha difeso l'operato del suo governo, definendo l'Italia un modello internazionale e bollando l'organo parlamentare come un plotone d'esecuzione. Il leader del Movimento 5 Stelle ha attaccato la destra per la gestione dell'emergenza, lodando invece il senso di responsabilità di Silvio Berlusconi e depositando in procura un documento anonimo sulle mascherine sospette per fugare ogni ombra di illecito. Immediata la reazione delle forze politiche. Dalla maggioranza Fratelli d'Italia parla di uno show condito da vittimismo per sviare dai reali nodi e dalle responsabilità della gestione pandemica. Sul fronte delle opposizioni il Partito Democratico schiera il proprio sostegno, denunciando come la maggioranza stia piegando la commissione d'inchiesta Covid a mero strumento di scontro politico e ritorsione contro i passati governi. Droni ucraini sempre più in profondità nel territorio russo, oltre 600 sarebbero stati abbattuti, dicono i russi. Ma Zelensky ha confermato l'attacco condotto contro due raffinerie russe situate fino a 1300 km dal confine, ribadendo che Putin deve scegliere la pace. Sul fronte opposto, 3 vittime civili a causa di un raid russo nella regione di Dnipropetrovsk, e poi droni russi hanno colpito e incendiato una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana davanti al porto di Odessa. E sono ore di attesa per l'annuncio di un accordo per la piena riapertura dello stretto di Hormuz. A sbloccare lo stallo, l'accordo raggiunto ieri tra l'Iran e l'Oman per la gestione del futuro flusso dei mercantili. Ma manca il sì degli USA. Omaggio di Vasco Rossi a Francesco Guccini, scomparso oggi a 86 anni. Non sei mai stato di moda, ma sempre attuale e coerente. I funerali per il cantautore bolognese ma modenese di nascita si terranno in forma privata nei prossimi giorni. Il leghista e professore di economia Alberto Bagnai, responsabile economia del Carroccio, è stato nominato dai presidenti di Camera e Senato quale terzo membro dell'antitrust. Ora dovrà lasciare il seggio alla Camera. Ed è tutto per ora, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Un saluto e ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. A Palermo il boss Salvatore Verga è stato sottoposto al regime di 41 bis. Il 35enne ritenuto a capo della banda che avrebbe terrorizzato gli imprenditori di Sferracavallo, Tommaso Natale e Isola delle Femmine con estorsioni, incendi e intimidazioni armate era stato arrestato nel blitz dei carabinieri dello scorso mese. Dopo il trasferimento dal carcere di Trani a quello di Oristano, da ieri è detenuto in regime di carcere duro. A Palermo paura nella serata di ieri in via Macheda, dove intorno alle 20.45 è scoppiato un incendio in un edificio di 5 piani. Le fiamme hanno interessato alcuni contatori elettrici, mentre il fumo ha invaso il vano scala, rendendo necessaria l'evacuazione dello stabile. Alcuni residenti sono stati affidati alle cure del personale del 118 per accertamenti dopo aver inalato i fumi dell'incendio. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia, polizia municipale e tecnici dell'ENEL. E infine chiudiamo con gli sbarchi a Lampedusa. 100 migranti sono arrivati sull'isola dopo il soccorso di due gommoni e di un barchino effettuato dalle motovedette della Guardia Costiera e di Frontex. Le imbarcazioni erano partite dalla Libia e dalla Tunisia. Due persone sono state accompagnate al poliambulatorio di Contrada Grecale per controlli sanitari, mentre tutti gli altri sono stati trasferiti all'hotspot di Contrada Imbriacola, che attualmente ospita a 126 migranti. Questa era l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione, sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale. Radio Italia anni 60.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. Fase di attesa per il ritorno alla navigabilità di Hormuz. Gli Stati Uniti non commentano l'intesa raggiunta ieri tra Iran e Oman. Di nuovo incandescente invece il fronte libanese, due militari di Tel Aviv uccisi proprio mentre si concludevano i colloqui di Roma. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Sono ore di attesa per il possibile annuncio di un accordo per la piena riapertura del canale di Hormuz. Ieri una sorta di pre-intesa raggiunta tra l'Iran e l'Oman per la spartizione dei futuri flussi navali. Quelli in entrata nel Golfo Persico saranno gestiti dall'Iran, quelli in uscita dal Sultanato. Dopo i primi due mesi della doppia gestione, l'Iran chiederà dazi. E questo aspetto che ovviamente non piace a Trump, che infatti rimane silente sulla questione Hormuz. Nelle ultime ore invece è tornato a infiammarsi il Libano. L'esplosione di uno ordigno nel Libano meridionale, nella località di Maidal Zun, ha ucciso due soldati di Tel Aviv. L'esercito israeliano ha definito l'esplosione della trappola una palese violazione del cessate il fuoco e ha risposto con raid aerei contro Hezbollah nel sud del paese, in particolare contro la cittadina di Mansouri. Nelle stesse ore a Roma è terminato il settimo round di colloqui, iniziato martedì tra Libano e Israele. Confronto definito da entrambe le parti positivo. Tra i punti toccati, il rientro dell'esercito libanese nelle tre aree pilota, senza più la presenza di Hezbollah, da cui si ritirerà l'esercito israeliano sostituito da quello libanese. Previsto anche un ruolo per l'Italia.
2: E le speranze di un'intesa concreta per la riapertura dello stretto di Hormuz galvanizzano i mercati europei, seppur frenati nel pomeriggio dal maggior scetticismo a Wall Street. Milano guadagna lo 0,44%, in altalena la quotazione dei petroliferi, in calo il gas ma risale il petrolio. Tennis, cadono le stelle all'ATP 1000 di Montreal, eliminati ieri tra gli altri il numero 1 del tabellone Zverev e l'americano Fritz, recente trionfatore a Washington. Tra gli azzurri avanza Arnaldi in rimonta in 3-7 sull'ungherese Maruzan. Oggi Darderi sfida ai sedicesimi il cinese Shang. Nella notte italiana, non prima dell'una, Musetti cerca la rivincita sull'astro nascente spagnolo Hodar, che lo ha superato nei giorni scorsi nella capitale statunitense. Bologna, così Modena, dove era nativo, hanno proclamato il lutto cittadino. Il servizio di Alessio Galea.
4: È un Dio che muore.
5: Cantautore, scrittore, poeta, insegnante, burattinaio di parole, Francesco Guccini è morto questa mattina a Pavana, borgo sulla montagna pistoiese, a 86 anni. Si è spento circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. I funerali si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia commemorativa. Guccini nasce a Modena, debutta nel 67 con Folk Beat numero 1, 16 gli album in studio, 8 dal vivo e 5 raccolte. Il grande successo a metà degli anni 70 con Via Paolo Fabbri 43, il titolo dell'album e l'indirizzo della casa in cui ha vissuto per tanti anni a Bologna, la sua città d'adozione, che nel giorno dei funerali proclamerà il lutto cittadino, e lo stesso farà il comune di Modena. La locomotiva, l'avvelenata, Auschwitz, Eschimo, Dio è morto, alcuni dei suoi brani manifesto con cui ha unito intere generazioni, innumerevoli messaggi di cordoglio di fan e colleghi, tra i tanti quello di Vasco Rossi: non sei mai stato di moda ma sempre attuale, coerente con le tue canzoni, resterai per sempre nei nostri cuori.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

ho bruciato insieme per due volte già. Ti racconterò la storia di un re che morì perché non trovò più lei. Non andare via, non andare via.

non andare via. Io non piango più, io non parlo più, mi nascondo là e ti guarderò ballare e giocare, e ti ascolterò cantare e giocare. Lascia che io sia come la tua ombra, l'ombra della tua mano, l'ombra del tuo cane. Non andare via, non andare via, non andare via.

Radio Italia anni 60.

Ho bisogno di te, Maria, Maria. Ho bisogno di te. Salgo a bulico sul treno, do uno sguardo per cercare. Non c'è posto, resto in piedi, non importa. Butto gli occhi sul giornale, cerco qualche distrazione, ma mi sfiorano dietro chi è. Guardo con irritazione.

mi soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo rappresentato.

sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato, nulla. Che cosa?

questo ho sempre pensato, troverò lei, sarò rinato, lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

Bianca, come la luna.

lasciami sfogare, io senza amore non so stare.

fissi sul muro, mi viene incontro il tuo profumo, è un mare calmo l'incoscienza, e ho bisogno di te, pazienza.